0: Eque sei tu ardenze, eque sei tu palustre, eque sei tu variegatum.
1: Worse
0: still.
1: Carex
0: aquatis.
1: Worse still.
0: Carex
1: nordestris.
0: Aereo fader
1: augustifoli.
0: Aereo fader
1: calatrix.
0: Sit down.